se me yo bale o me yo bale o biya bebisa me la te wo ho o se pokuya nte wi okete mi kwa koto me yo bale aha la te die be ma me mama ben sa chire mi la te pa ti la te die unti mi yi mi nshi ho enti na adom fm y2k jam en ebraso akoto my bed man's girl I see you, I'm a Jesse.